spesso su un momento di anelo profondo del corazon che mi causa al Signore. Devo

0: Poi le manovre che este sacrificio mio studio sia per la mia spalle non poderoso.
1: Esta

e le torno sui miei occhi di misericordia. Per senso un momento familiare, amici, benefattori. Aiutami a contemplare la luce del prossimo. Per misericordia,